Celeste benedizione, benedicato vostro Dio per cose di loro così.